Riesci in cielo mentre vai, è stato poi a dominio cielo. Sì, io ti smetto che è una grida e una grida.